0: anche per strada, con le canne di camion, per le strade, per le strade, per le
1: strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade, per le strade,